0: Bimba tambedi tambi. Womu tambedi tambi. Kanda tambedi tambi.
1: Banga bongo tambi.